0: salvarà la mia vita.
1: Che vedrete tra poco sbocciare quel fuoco per tasto l'orgoglio vedere il orgoglio sommesso ed umile cercare pietà.
0: Scacciate la tema, peggio degli immoni, concedo ma si stupe in mano timori.
1: Lo schegno ma c'è,
2: guardate che viene
1: un fiume di sangue, vediamo vedrai.
2: Ci sono guai,
1: orecchi di

aprite un poco gli occhi. Uomini cozzi e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maresi d'inganni, amiche diafoniche.

Signor, per carità, andate fuori di qua. L'uomo di sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io cielo, io manco. Se vedi.

signore! Dimmi tu, dove l'hanno nascosta? E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

0: e Barbarina? Chi va là?
1: Son quelli che inventasti a venir.
2: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quei fausti apparati.
0: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
1: Ah, buona, buona, capisco com'è.
3: Accordati si son senza di me.
0: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
1: Ai diavoli del corpo.
2: Ma cosa nacque?
1: Nulla. Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
2: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace.
1: Quel che soffrono tanti e soffrir non potrebbe. E poi sentite che guadagno può far. Ne mando amico. La cozza loco grandi fu...

0: Bologna, Sigari,
1: Bordeaux,
0: Vienna,
1: Bordeaux,
0: Verda, Vinci, Roma, Verda, Hilda, Sinci, Vestino, Marca di Francia, per voi si spavancia,
1: Ragazzo,
2: Sanchezzi, Villata,
0: si sono

0: sua brava historia.
1: Spagliamo il camino.
0: Vengo soffermo un inglese, un signor. Lord, un minor che sia. Vola il musicista.
1: Via, prepariamo la fuoco.
0: Esca da me.
1: Qua.
0: E mi presento. Ma c'è tanito mando.
1: Questo fettaccio dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, ma c'è tali domando, a quando le lezioni risponde in che minciam. Guardare è un papagallo, ma dito al primo piano, poi soggiungo.

Non ne posso più! Non ne posso più! Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, li prego, osservate il tu per tu.